0: dammi un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dammi un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu.
1: Okay.

0: back to back.
1: Not there.
2: Dammi un grr.
3: Un che?
2: Un grr.
3: Un che?
2: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
3: Okay.